0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Vari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: baby.
1: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima,

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Walter Lavitola ha ieri confessato davanti al GIP di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Dopo oltre 5 ore di interrogatorio a Rebibbia, il suo legale Sergio Colla ha spiegato che l'ex faccendiere avrebbe agito per aumentare la protezione del conduttore di Report, sostenendo di volerlo tutelare dalle minacce. Restano tuttavia da chiarire i rapporti tra Lavitola e Ranucci e soprattutto se il giornalista fosse a conoscenza del piano. Non commento questo aspetto, non posso rispondere, ha detto Colla. La difesa ha chiesto gli arresti domiciliari per l'imprenditore. Il presidente ucraino Zelensky chiede agli Stati Uniti il 10% delle scorte di missili Patriot, sostenendo che sarebbe sufficiente a fermare gli attacchi balistici russi. In un'intervista alla CNN, il leader di Kiev ha spiegato che anche il 5% consentirebbe a Kiev di superare l'inverno. Zelensky denuncia un forte aumento degli attacchi da parte di Mosca. L'Ucraina avrebbe oggi 2,5 volte meno intercettori rispetto al 2025, mentre la Russia dispone del doppio dei missili balistici mensili. Tra le ipotesi valutate da Kiev, ci sarebbe anche la possibilità di ottenere una licenza per produrre direttamente in Ucraina i missili, così da ridurre la dipendenza dalle forniture occidentali. Caroline Leavitt lascerà alla fine del mese l'incarico di portavoce della Casa Bianca per dedicarsi alla famiglia. L'annuncio è arrivato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che l'ha definita una delle sue collaboratrici più fidate. Leavitt, rientrata da poco dopo il congedo per la nascita della seconda figlia a maggio, ha spiegato di non riuscire a conciliare pienamente il ruolo con le esigenze dei suoi due figli. Trump ha aggiunto che continuerà a collaborare con lei come consulente esterna e voce influente nel Partito Repubblicano. Leavitt era stata assistente stampa di Trump durante il primo mandato ed è tra le figure più vicine al movimento MAGA. Il presidente non ha ancora indicato il nome del suo possibile successore. Sara Curtis illumina gli europei di nuoto di Parigi con una prestazione da record. La 19enne piemontese domina la semifinale dei 50 d'orso in 26,63 e riscrive il primato mondiale abbassandolo di 23 centesimi. Una follia, non so cosa dire, il commento a caldo di Curtis. E appena un'ora dopo il record, l'azzurra ha poi contribuito all'argento della 4% stile libero, firmando una seconda frazione decisiva nel quartetto completato da Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino e dalla quindicenne Alessandra Mau. L'Italia ha chiuso in 3:33:19, nuovo record nazionale, in una serata impreziosita anche dai bronzi di Thomas Ceccon nei 200 d'orso, con record italiano, e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Gioie anche dall'atletica a Birmingham ai campionati europei, argento nel martello per Sara Fantini. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come somministrare un farmaco al nostro micio? Compresse, pillole. Appoggiamole sul polpastrello inumidito del dito indice e rapidamente introduciamola in fondo alla bocca del gatto, che istintivamente deglutirà e ingerirà così il farmaco. Premiamolo poi con un bocconcino delizioso che gli faccia abbinare il farmaco a qualcosa di gratificante. Un'altra possibilità può essere quella di nascondere la pillola in una pallina di burro con un po' di pasta di acciughe. Il burro scivola in gola ed è deglutito spontaneamente. Sciroppi, gocce. Si possono spruzzare direttamente lateralmente in bocca dopo averli aspirati in una siringa senza ago. È opportuno farci aiutare da qualcuno che tenga fermo il gatto mentre noi posizioniamo la siringa nella parte laterale della bocca e introduciamo lentamente il farmaco liquido. Anche in questo caso il premio deve essere proposto immediatamente. Paste, gel orale. La somministrazione è identica a quella dei farmaci liquidi, l'unica differenza sta nel fatto che questi sono già contenuti in siringhe. Se la via orale risulta di difficile attuazione, un'altra possibilità per dargli la medicina è di spalmarla sull'arto anteriore in modo che il gatto si lecchi e la ingerisca. Lo svantaggio di questa pratica è che non sappiamo quale sia con precisione la dose ingerita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Portare fuori il cane in inverno fa bene. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, i cani non temono le basse temperature, per cui andrebbero portati fuori almeno 3 volte al giorno, soprattutto se vivono chiusi in appartamento. Il tempo della passeggiata varia a seconda delle razze, ma almeno una volta al giorno andrebbero lasciati fuori per una mezz'oretta. Se poi siamo preoccupati che il nostro amico senta eccessivamente il freddo o soffra per lo sbalzo termico tra dentro e fuori, si possono usare i cappottini appositi. Molti di questi hanno l'interno in lana e l'esterno impermeabile, in modo da proteggerlo anche in caso di pioggia o neve. I cani hanno bisogno di essere stimolati, perciò è importante farli uscire spesso. In caso contrario, è possibile che si annoino e un cane annoiato può diventare aggressivo o stressato, può iniziare a distruggere oggetti, saltare su divani e poltrone e mordere. Il cane ha bisogno di movimento e di scoprire cose. È necessario per la sua salute. Portare fuori il cane in inverno aumenta il benessere suo e del suo amico uomo. Entrambi possono godere dei benefici per quanto riguarda sia la linea sia la salute. Fare movimento all'aria aperta aiuta l'apparato cardiocircolatorio, combatte ansia e stress, stimola il sistema immunitario e il metabolismo.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: L'oleandro, un arbusto cespuglioso sempreverde indigeno delle regioni mediterranee, è causa di intossicazione nel gatto e nel cane. La tossicità dell'oleandro è legata alla presenza di glicosidi cardioattivi, capaci di provocare effetti farmacologici sul cuore. Le manifestazioni cliniche sono a carico del tubo gastroenterico e del cuore. Dopo l'indigestione si ha dolorabilità addominale, nausea, vomito, salivazione ed irritazione locale delle mucose, talora diarrea con sangue, ipotensione, difficoltà respiratoria. Il trattamento è sintomatico, basato sull'uso di lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo e farmaci con effetto lassativo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: TB Avet Group.
1: 9 e 2 minuti.
0: Radio BB Avet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente ucraino Zelensky chiede agli Stati Uniti il 10% delle scorte di missili Patriot, sostenendo che sarebbe sufficiente a fermare gli attacchi balistici russi. In un'intervista alla CNN, il leader di Kiev ha spiegato che anche il 5% consentirebbe a Kiev di superare l'inverno. Zelensky denuncia un forte aumento degli attacchi da parte di Mosca. L'Ucraina avrebbe oggi 2,5 volte meno intercettori rispetto al 2025, mentre la Russia dispone del doppio dei missili balistici mensili. Tra le ipotesi valutate da Kiev, ci sarebbe anche la possibilità di ottenere una licenza per produrre direttamente in Ucraina i missili, così da ridurre la dipendenza dalle forniture occidentali. Vladimir Putin ha visitato per la prima volta l'isola di Iturup, nell'arcipelago delle isole Curili, territorio conteso tra Russia e Giappone. Tokyo ha presentato una protesta formale ribadendo che le isole, definiti territori settentrionali, sono considerate dal Giappone un proprio territorio ancestrale sotto il profilo storico e legale. La disputa risale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando le Curili furono incorporate dall'Unione Sovietica. È salito a 265 morti e 3.494 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì. Secondo l'ultimo aggiornamento del presidente Abelardo de la Espreia, restano 496 dispersi e 53.816 le persone coinvolte nell'emergenza, con 25.872 famiglie colpite. Proseguono le ricerche di eventuali sopravvissuti tra le macerie, oltre 100 le scosse di assestamento che hanno interessato le aree già devastate dal sisma. De la Espreia ha inoltre annunciato la creazione del Fondo Milagro, destinato a sostenere la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. La cronaca italiana: un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena, indagano i carabinieri. Il Paris Saint-Germain conquista per il secondo anno consecutivo la Supercoppa europea, battendo 2-1 l'Aston Villa alla Red Bull Arena di Salisburgo. I francesi sbloccano il risultato al 20° con Barashkelia, bravo a sfruttare un'incertezza del portiere Bizot. La squadra inglese reagisce e trova il pareggio al 45° con il 17enne Majot. Nella ripresa il PSG torna avanti al 61° con Doué, che supera il portiere avversario dopo un inserimento in area. La rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, ma il controllo conferma la regolarità del gol e consegna così ai parigini il primo trofeo della stagione. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: BiaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente ucraino Zelensky chiede agli Stati Uniti il 10% delle scorte di missili Patriot, sostenendo che sarebbe sufficiente a fermare gli attacchi balistici russi. In un'intervista alla CNN, il leader di Kiev ha spiegato che anche il 5% consentirebbe a Kiev di superare l'inverno. Zelensky denuncia un forte aumento degli attacchi da parte di Mosca. L'Ucraina avrebbe oggi 2,5 volte meno intercettori rispetto al 2025, mentre la Russia dispone del doppio dei missili balistici mensili. Tra le ipotesi valutate da Kiev, ci sarebbe anche la possibilità di ottenere una licenza per produrre direttamente in Ucraina i missili, così da ridurre la dipendenza dalle forniture occidentali. Vladimir Putin ha visitato per la prima volta l'isola di Iturup, nell'arcipelago delle isole Curili, territorio conteso tra Russia e Giappone. Tokyo ha presentato una protesta formale ribadendo che le isole, definiti territori settentrionali, sono considerate dal Giappone un proprio territorio ancestrale sotto il profilo storico e legale. La disputa risale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando le Curili furono incorporate dall'Unione Sovietica. È salito a 265 morti e 3.494 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì. Secondo l'ultimo aggiornamento del presidente Abelardo de la Espreia, restano 496 dispersi e 53.816 le persone coinvolte nell'emergenza, con 25.872 famiglie colpite. Proseguono le ricerche di eventuali sopravvissuti tra le macerie, oltre 100 le scosse di assestamento che hanno interessato le aree già devastate dal sisma. De la Espreia ha inoltre annunciato la creazione del Fondo Milagro, destinato a sostenere la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. La cronaca italiana: un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena, indagano i carabinieri. Il Paris Saint-Germain conquista per il secondo anno consecutivo la Supercoppa europea, battendo 2-1 l'Aston Villa alla Red Bull Arena di Salisburgo. I francesi sbloccano il risultato al 20° con Barashkelia, bravo a sfruttare un'incertezza del portiere Bizot. La squadra inglese reagisce e trova il pareggio al 45° con il 17enne Majot. Nella ripresa il PSG torna avanti al 61° con Doué, che supera il portiere avversario dopo un inserimento in area. La rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, ma il controllo conferma la regolarità del gol e consegna così ai parigini il primo trofeo della stagione. È tutto, grazie dell'ascolto.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: Stay with me. Don't bring me down.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di il koala. Ha grandi orecchie arrotondate e pelose, una grossa testa, occhi vivaci, muso largo e naso nudo e schiacciato. Ha una pelliccia di colore grigiastro con pelo lungo, morbido e, per via della dieta, odora di eucalipto. Il corpo è tozzo e sprovvisto di coda. I piedi hanno 5 dita prensili, con artigli affilati che gli permettono di arrampicarsi sugli alberi sui quali vive in piccoli gruppi. I koala si trovano principalmente lungo la costa orientale dell'Australia, dove vi è abbastanza pioggia per sostenere foreste di eucalipto. Unica fonte di sostentamento del koala, è un animale arboricolo notturno. Comincia il proprio pasto composto di foglioline e gemme di eucalipto verso sera, consumandone abitualmente circa mezzo chilo al giorno. Occasionalmente scende a terra per cambiare albero o per favorire la digestione inghiottendo terra, corteccia e sassolini. Gran parte della giornata, dalle 18-19 ore al giorno, il koala dorme e nel periodo della riproduzione il tempo rimanente lo passa ad accoppiarsi. Gli oli essenziali dell'eucalipto impregnano il morbido pelo, fungendo da protezione contro i parassiti. Inoltre il koala possiede una pelliccia idrofobica, che permette all'acqua di scivolargli addosso. Questo gli permette di rimanere sugli alberi, anche quando piove.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente ucraino Zelensky chiede agli Stati Uniti il 10% delle scorte di missili Patriot, sostenendo che sarebbe sufficiente a fermare gli attacchi balistici.

0: politici russi. In un'intervista alla CNN, il leader di Kiev ha spiegato che anche il 5% consentirebbe a Kiev di superare l'inverno. Zelensky denuncia un forte aumento degli attacchi da parte di Mosca. L'Ucraina avrebbe oggi 2,5 volte meno intercettori rispetto al 2025, mentre la Russia dispone del doppio dei missili balistici mensili. Tra le ipotesi valutate da Kiev, ci sarebbe anche la possibilità di ottenere una licenza per produrre direttamente in Ucraina i missili, così da ridurre la dipendenza dalle forniture occidentali. Vladimir Putin ha visitato per la prima volta l'isola di Iturup, nell'arcipelago delle isole Curili, territorio conteso tra Russia e Giappone. Tokyo ha presentato una protesta formale ribadendo che le isole, definiti territori settentrionali, sono considerate dal Giappone un proprio territorio ancestrale sotto il profilo storico e legale. La disputa risale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando le Curili furono incorporate dall'Unione Sovietica. È salito a 265 morti e 3.494 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì. Secondo l'ultimo aggiornamento del presidente Abelardo de la Espreia, restano 496 dispersi e 53.816 le persone coinvolte nell'emergenza, con 25.872 famiglie colpite. Proseguono le ricerche di eventuali sopravvissuti tra le macerie, oltre 100 le scosse di assestamento che hanno interessato le aree già devastate dal sisma. De la Espreia ha inoltre annunciato la creazione del Fondo Milagro, destinato a sostenere la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. La cronaca italiana: un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena, indagano i carabinieri. Il Paris Saint-Germain conquista per il secondo anno consecutivo la Supercoppa europea, battendo 2-1 l'Aston Villa alla Red Bull Arena di Salisburgo. I francesi sbloccano il risultato al 20° con Kvaratskhelia, bravo a sfruttare un'incertezza del portiere Bizot. La squadra inglese reagisce e trova il pareggio al 45° con il 17enne Majot. Nella ripresa il PSG torna avanti al 61° con Doué, che supera il portiere avversario dopo un inserimento in area. La rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, ma il controllo conferma la regolarità del gol e consegna così ai parigini il primo trofeo della stagione. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: The only thing that helps is dust. Just stay away from you. Poison to my heart.
1: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
2: È mezzogiorno.
1: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee ha condannato come ripugnanti le azioni dei coloni israeliani che assediano tre famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. Huckabee ha definito ingiustificabile la loro violenza, sottolineando che tra le abitazioni prese di mira ce n'è una di proprietà di un cittadino statunitense. Secondo i media panarabi, i coloni bloccano le strade e hanno interrotto acqua ed elettricità nel villaggio. Andiamo in Italia. Un ragazzo di 18 anni di Andria è morto dopo essere stato accoltellato a Trani durante una rissa tra un gruppo di giovani. Il 18enne è stato raggiunto da tre fendenti alla schiena nella notte. Soccorso e trasferito dall'area medicalizzata di Trani all'ospedale di Bisceglie e deceduto poco dopo. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Saranno 13 milioni gli italiani in vacanza a Ferragosto, 9 per soggiorni lunghi e 4 per pause brevi, mentre 4,5 milioni faranno una gita senza pernottamento. Emerge da un'analisi Osservatorio Confturismo, Confcommercio e SVG, che fotografa un'estate sempre più diversificata. C'è chi sceglie mete e ristoranti online, guidato da social e travel blogger, e spende in media 1.389 euro. Gli over 65 puntano soprattutto su relax, cultura e destinazioni italiane già conosciute, con un budget di 1.237 euro. Altri preferiscono moltiplicare i soggiorni brevi di 3-5 notti, soprattutto in Italia, spendendo circa 828 euro. I più giovani scelgono l'estero, concentrando invece circa 1.244 euro su una vacanza lunga, soprattutto in Europa. E c'è infine chi resta fedele alle proprie destinazioni, spesso in seconda casa, cercando tranquillità con una spesa media di 892 euro. Anche lo sport: Xavi Hernandez è il nuovo allenatore della squadra nazionale di calcio dei Paesi Bassi. Il tecnico spagnolo di 46 anni subentra a Ronald Koeman con un contratto valido fino ai mondiali del 2030. Anche gli europei di nuoto, tanti gli italiani in vasca anche oggi con speranze di medaglia. Occhi puntati specialmente su Sara Curtis dopo lo straordinario record del mondo nei 50 dorso realizzato ieri in semifinale. La caccia all'oro oggi alle 18.36, ora italiana. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: state ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets? Curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Un ragazzo di 18 anni è morto dopo una rissa a Trani. Il giovane originario di Andria sarebbe stato ferito alla schiena con un coltello durante una colluttazione avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII tra un gruppo di ragazzi del luogo e un altro proveniente da Andria. Il 18enne è trasportato inizialmente all'ospedale di Trani e successivamente trasferito al pronto soccorso di Bisceglie. È morto poco dopo a causa delle lesioni riportate. Un 17enne presentatosi nella caserma dei carabinieri a Trani sarebbe indiziato dell'omicidio. Andiamo all'estero. Gli Stati Uniti si espongono in difesa dei palestinesi della Cisgiordania. A compiere questo passo è l'ambasciatore USA in Israele, Mike Huckabee, che ha condannato l'assedio di coloni israeliani ad alcune case palestinesi a Kusra, a sud di Nablus, tra cui quella di un cittadino statunitense. Il diplomatico ha definito le azioni dei coloni come atti di terrorismo e ha poi negato le accuse che Washington e l'ambasciata non sarebbero intervenute a difesa del cittadino americano. Secondo il Times of Israel, l'IDF ha evacuato 15 abitazioni, spiegando che si tratta di un'operazione volta a sgomberare gli avamposti illegali dei coloni presenti nella zona. Un drone russo ha colpito un treno passeggeri in viaggio nella regione di Odessa e con a bordo 340 persone. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social ha fatto sapere che sono morte almeno due persone, il macchinista e il suo assistente. Il leader di Kiev ha poi affermato che nella notte si sono verificati attacchi in 11 regioni con oltre 130 droni. Inoltre, secondo le Nazioni Unite, a luglio 2026 il numero di civili uccisi o feriti in Ucraina è stato superiore a quello di qualsiasi altro mese da marzo 2022, segnando un nuovo picco nelle escalation di violenza. Il bilancio è di 437 civili uccisi e 2610 feriti, con un aumento del 30% rispetto al mese precedente e del 70% rispetto a luglio 2025. Infine lo sport. La Federcalcio francese ha reso ufficiale lo staff su cui Zinedine Zidane potrà contare per guidare i Bleus dopo l'addio di Didier Deschamps. Il suo ex compagno di squadra in nazionale, Fabien Barthez, sarà responsabile dei portieri. I due hanno conquistato assieme la Coppa del Mondo del 1998 e negli anni hanno sempre mantenuto un forte legame. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. My love, get a little closer. This one's

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prurito del gatto associato a disturbi comportamentali. Il prurito nel gatto non è sempre compreso dai proprietari, in quanto i felini possono manifestarlo attraverso un leccamento compulsivo che viene interpretato come una normale attività di pulizia. Le infiammazioni pruriginose della cute di natura comportamentale si presentano generalmente con la comparsa di aree sprovviste di pelo provocate da un eccessivo leccamento o strappamento del mantello. Questo può essere attribuito a situazioni che provocano ansie, come l'assenza prolungata del proprietario, l'arrivo di un altro animale o di un bambino in famiglia, il cambio di abitazione, la conflittualità con

0: in altri animali, il ricovero in gattili o ambulatori. In genere si tratta di gatti che vivono in casa con altri animali. Sono interessate le aree del corpo facilmente raggiungibili dal leccamento, come il ventre, la parte interna delle cosce, l'inguine. Il corso della malattia è lungo, progredisce lentamente, persistendo talora per mesi.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Un ragazzo di 18 anni è morto dopo una rissa a Trani. Il giovane originario di Andria sarebbe stato ferito alla schiena con un coltello durante una colluttazione avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII tra un gruppo di ragazzi del luogo e un altro proveniente da Andria. Il 18enne è trasportato inizialmente all'ospedale di Trani e successivamente trasferito al pronto soccorso di Bisceglie. È morto poco dopo a causa delle lesioni riportate. Un 17enne presentatosi nella caserma dei carabinieri a Trani sarebbe indiziato dell'omicidio. Andiamo all'estero. Gli Stati Uniti si espongono in difesa dei palestinesi della Cisgiordania. A compiere questo passo è l'ambasciatore USA in Israele, Mike Huckabee, che ha condannato l'assedio di coloni israeliani ad alcune case palestinesi a Kusra, a sud di Nablus, tra cui quella di un cittadino statunitense. Il diplomatico ha definito le azioni dei coloni come atti di terrorismo e ha poi negato le accuse che Washington e l'ambasciata non sarebbero intervenute a difesa del cittadino americano. Secondo il Times of Israel, l'IDF ha evacuato 15 abitazioni, spiegando che si tratta di un'operazione volta a sgomberare gli avamposti illegali dei coloni presenti nella zona. Un drone russo ha colpito un treno passeggeri in viaggio nella regione di Odessa e con a bordo 340 persone. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social ha fatto sapere che sono morte almeno due persone, il macchinista e il suo assistente. Il leader di Kiev ha poi affermato che nella notte si sono verificati attacchi in 11 regioni con oltre 130 droni. Inoltre, secondo le Nazioni Unite, a luglio 2026 il numero di civili uccisi o feriti in Ucraina è stato superiore a quello di qualsiasi altro mese da marzo 2022, segnando un nuovo picco nelle escalation di violenza. Il bilancio è di 437 civili uccisi e 2610 feriti, con un aumento del 30% rispetto al mese precedente e del 70% rispetto a luglio 2025. Infine lo sport. La Federcalcio francese ha reso ufficiale lo staff su cui Zinedine Zidane potrà contare per guidare i Bleu dopo l'addio di Didier Deschamps. Il suo ex compagno di squadra in nazionale, Fabien Barthez, sarà responsabile dei portieri. I due hanno conquistato assieme la Coppa del Mondo del 1998 e negli anni hanno sempre mantenuto un forte legame. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

imprevisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Andiamo subito in Cisgiordania perché l'IDF ha fatto marcia indietro dopo aver ordinato l'evacuazione di 15 abitazioni palestinesi nel centro abitato di Kusra. Secondo il Times of Israel, l'esercito ha affermato che nessun palestinese verrà allontanato dalle proprie case finché le truppe saranno operative nell'area, a seguito della costruzione di un avamposto da parte dei coloni nella zona. Questi ultimi infatti da domenica hanno iniziato ad assediare alcune case a Kusra, tra cui anche quella di una famiglia palestinese statunitense. Del caso si è quindi interessata l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele con il diplomatico Mike Huckabee, che ha condannato l'assedio e ha definito le azioni dei coloni come atti di terrorismo. Un drone russo ha colpito un treno passeggeri in viaggio nella regione di Odessa e con a bordo 340 persone. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social ha fatto sapere che i morti sono almeno due, il macchinista e il suo assistente. Il governatore russo di Sebastopol, invece, ha dichiarato che 5 persone sono morte mentre erano impegnate a neutralizzare un ordigno ucraino. Ora la cronaca. Un uomo ha sparato all'ex compagna ferendola gravemente e poi ha rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. È accaduto a Mongrassano, in provincia di Cosenza. Entrambi sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. La vittima, una donna di 30 anni, è stata sottoposta a un'operazione. Infine chiudiamo con il calcio. 6 federazioni arabe hanno espresso il loro pieno sostegno e la loro fiducia nei confronti di Gianni Infantino, la cui rielezione alla guida della FIFA in vista delle elezioni del marzo 2027 è sempre più in discussione, dopo la lettera congiunta dei giorni scorsi da parte della Confederazione d'Europa, d'Asia e del Centro Nord America. A sostenere Infantino sono il Marocco, coorganizzatore del Mondiale 2030, il Qatar, l'Egitto, la Mauritania, il Libano e il Sudan. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Le paure più frequenti nel cane.

0: Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pievet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima,

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Gli europei di nuoto in apertura, mattinata tra luci e ombre per l'Italia. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile. Ceccone e Lamberti in finale nei 50 dorso. Angiolini e Pierovano in semifinale nei 200 rana femminili. Quadarella approda alla finale dei 1500 stile libero con il miglior tempo. Eliminazione invece in semifinale per la 4% stile maschile. Nel pomeriggio occhi puntati su Sara Curtis dopo lo straordinario record del mondo nei 50 dorso realizzato ieri in semifinale. La caccia all'oro oggi alle 18:36 ora italiana. Anche l'atletica con la rassegna continentale a Birmingham. Eloisa Coiro si è qualificata per la finale degli 800 metri, arrivando terza nella seconda semifinale. Dezza e Longobardi approdano in semifinale nei 200 metri maschili. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile con Derkac e Saraceni che puntano la medaglia e per Pernici negli 800 metri. Passiamo ora al calcio. Xavi Hernandez è stato nominato nuovo commissario tecnico

0: tecnico della nazionale maschile olandese. Il tecnico spagnolo subentra Ronald Koeman con un contratto valido fino ai mondiali del 2030. La Federcalcio francese ha invece reso ufficiale lo staff su cui Zinedine Zidane potrà contare dopo l'addio di Didier Deschamps. Il suo ex compagno di squadra in nazionale, Fabien Barthez, sarà responsabile dei portieri. Anche il basket NBA, luce verde di Luka Doncic al nuovo corso dei Los Angeles Lakers. Essere un Laker significa tutto per me, non vedo l'ora di incontrare la nuova proprietà, in modo da metterci subito al lavoro insieme per costruire qualcosa di speciale, ha detto il fuoriclasse sloveno dopo il passaggio di proprietà della franchigia al duo Josh Kushner e Bob Iger per 12,5 miliardi di dollari. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Regole per un'estate serena. Semplici ma basilari regole per trascorrere con il tuo amico a quattro zampe un'estate serena e in salute. Non lasciare cani, gatti o altri animali in automobile. Non è sufficiente lasciare i finestrini sfessurati e neanche parcheggiare all'ombra, dal momento che l'abitacolo si riscalda rapidamente. Teniamo presente che l'animale, con l'iperventilazione, emana a sua volta calore. Non lasciare gli animali legati in luoghi esposti alla luce solare diretta. Assicurati che abbiano sempre a disposizione dell'acqua fresca, soprattutto dopo un'attività fisica. Evita di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata. Porta i cani in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli. Esempio, ventilazione, possibilità di un posto all'ombra. Se fanno il bagno in mare, risciacquali subito con acqua dolce. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il governo Meloni conferma la linea delle espulsioni e del rafforzamento dei controlli alle frontiere. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha spiegato che la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e sarà revocata solo dopo aver escluso rischi per la sicurezza nazionale. Dall'introduzione delle misure sono stati effettuati 3 arresti e respinti 21 cittadini di paesi terzi. Nel 2026 gli sbarchi in Italia, fa sapere il titolare del Viminale, sono stati circa 17.000, in calo del 55% rispetto al 2025, mentre i rimpatri sono saliti a circa 5.300. Un'esplosione si è verificata nel pomeriggio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa Colleferro in provincia di Roma. A quanto si apprende, l'esplosione sarebbe stata preceduta da un incendio. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i carabinieri. L'azienda è attiva nella produzione di munizioni di medio e grosso calibro. La procura di Trapani ha aperto un fascicolo per la morte di Davide Anselmo, l'operaio comunale 45enne in servizio nel depuratore comunale di San Vitolo Capo, nel Trapanese, e di Francesco Bulgarella, il soccorritore di 64 anni che ha perso la vita nel tentativo di rianimarlo. Da una prima ricostruzione, Anselmo ha perso conoscenza quasi certamente per le esalazioni all'interno dell'impianto. Sono stati i vigili del fuoco a portarlo fuori. Bulgarella stava tentando di rianimarlo quando è stato colpito dal fatale malore. Non sono chiare le cause del suo decesso. Sarà l'autopsia a spiegare se anche lui ha respirato gas tossici o se è morto per altra causa. Calcio: Gerry Cardinale è arrivato a Milanello per incontrare Ruben Amorim e fare il punto sulle strategie del Milan in vista delle ultime settimane.

0: Mane di mercato, sul tavolo gli interventi in entrata, con la priorità per un difensore centrale, un centrocampista e un trequartista, ma anche le numerose cessioni necessarie per sfoltire la rosa. Nella prima lista dei giocatori fuori dal progetto ci sarebbero Tomori, Fofana, Odogwu e Nkunku. Maignan e Rabiot sono invece considerati centrali nel nuovo Milan. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a

0: forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Walter La Vitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare del legale del faccendiere che nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre. Durante l'interrogatorio La Vitola ha precisato di aver chiesto agli esecutori di sparare 4 o 5 colpi contro il muro della villetta e non di piazzare una bomba. L'esplosione dell'ordigno rudimentale sarebbe stata comunque considerata un'azione dal valore dimostrativo. Restano da chiarire il movente e il ruolo degli altri protagonisti dell'attentato. La Spagna rafforza la sicurezza a Ceuta dopo gli arrivi in massa di migranti del 30 e 31 luglio, inviando 45 nuovi agenti della Polizia Nazionale che portano il totale a 925. Nella città autonoma restano circa 5.000 migranti, tra cui almeno 1.898 minori già identificati, mentre altri potrebbero non essere ancora registrati. Il ministro dell'Interno, Fernando Grande Marlaska, ha escluso rischi di terrorismo o radicalizzazione e ha assicurato il monitoraggio della situazione. Israele fa marcia indietro sull'ordine di evacuazione di 15 abitazioni palestinesi a Qusra in Cisgiordania. L'IDF ha assicurato che nessun abitante sarà allontanato dalle proprie case finché le truppe resteranno operative nella zona dove è stato costruito un avamposto da parte di coloni. Da domenica alcuni coloni hanno assediato diverse abitazioni palestinesi, coinvolgendo anche una famiglia palestinese statunitense. Per l'ambasciata americana si tratta di terrorismo. Lo sport con gli europei di nuoto, occhi puntati su Sara Curtis dopo lo straordinario.

0: binario record del mondo nei 50 d'orso realizzato ieri in semifinali. La caccia all'oro tra poco più di mezz'ora alle 18.36. Stamani Thomas Ceccone e Michele Lamberti si sono qualificati per la finale nei 50 d'orso. Simona Quadarella in finale nei 1500 stile libero con il miglior tempo. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il governo Meloni conferma la linea delle espulsioni e del rafforzamento dei controlli alle frontiere. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha spiegato che la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque sarà revocata solo dopo l'esclusione di ogni rischio per la sicurezza nazionale. Dall'introduzione delle misure sono stati effettuati 3 arresti e respinti 21 cittadini di paesi terzi. La polizia spagnola invece ha controllato finora un totale di 3.115 viaggiatori provenienti da paesi terzi giunti in Spagna, con 273 voli in arrivo dall'Italia. Resta in carcere Walter Lavitola, che nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre. Il GIP di Roma ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare del legale del faccendiere. Restano da chiarire il movente e il ruolo degli altri protagonisti dell'attentato. Non ci sono feriti né dispersi in seguito all'esplosione nello stabilimento di munizioni dell'ex Simmel difesa a Colleferro in provincia di Roma. La violenta deflagrazione ha scosso anche i comuni limitrofi. Sul posto erano già presenti vigili del fuoco e carabinieri per via di un incendio. Poi la devastante esplosione. L'azienda produce munizioni

0: di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. Un militare russo è morto in un'esplosione a Sebastopoli, in Crimea. Secondo il Servizio federale per la sicurezza di Mosca, una donna russa 32enne arrestata dopo l'attentato sarebbe responsabile dell'azione e avrebbe agito su ordine dei servizi segreti ucraini. L'intelligence russa ha riferito che il militare del Ministero della Difesa ha riportato ferite mortali nell'esplosione. Il nuoto leggendaria Sara Curtis, a distanza di 24 ore dal record del mondo in semifinale dei 50 d'orso, la 19enne azzurra ha dominato e vinto anche la finale, migliorando ulteriormente il primato mondiale. Per Curtis un sensazionale 26,56, medaglie d'argento per la francese Molu, bronzo per la britannica Cox. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il governo Meloni conferma la linea delle espulsioni e del rafforzamento dei controlli alle frontiere. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha spiegato che la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque sarà revocata solo dopo l'esclusione di ogni rischio per la sicurezza nazionale. Dall'introduzione delle misure sono stati effettuati 3 arresti e respinti 21 cittadini di paesi terzi. La polizia spagnola invece controllato finora un totale di 3.115 viaggiatori provenienti da paesi terzi giunti in Spagna, con 273 voli in arrivo dall'Italia. Resta in carcere Walter Lavitola, che nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre. Il GIP di Roma ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare del legale del faccendiere. Restano da chiarire il movente e il ruolo degli altri protagonisti dell'attentato. Non ci sono feriti né dispersi in seguito all'esplosione nello stabilimento di munizioni dell'ex Simmel Difesa a Colleferro in provincia di Roma. La violenta deflagrazione ha scosso anche i comuni limitrofi. Sul posto erano già presenti vigili del fuoco e carabinieri per via di un incendio. Poi la devastante esplosione. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. Un militare russo è morto in un'esplosione a Sebastopoli, in Crimea. Secondo il Servizio federale per la sicurezza di Mosca, una donna russa 32enne arrestata dopo l'attentato sarebbe responsabile dell'azione e avrebbe agito su ordine dei servizi segreti ucraini. L'intelligence russa ha riferito

0: Il militare del Ministero della Difesa ha riportato ferite mortali nell'esplosione. In chiusura allo sport, leggendaria Sarah Curtis agli Europei di nuoto di Parigi, a distanza di 24 ore dal record del mondo in semifinale dei 50 dorso, la 19enne azzurra ha dominato e vinto anche la finale, migliorando ulteriormente il primato mondiale. Per Curtis un sensazionale 26,56, medaglia d'argento per la francese Moulu, bronzo per la britannica Cox. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: through the quick.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: A volte il gatto in ambiente domestico mette in atto un comportamento di aggressione di tipo predatorio, con morsi e graffi a carico di caviglie, polpacci, mani e occasionalmente anche del viso del suo amico uomo. In giovane età, verso i 4-5 mesi, compaiono fasi di iperattività, soprattutto all'alba e al tramonto, rappresentate da corse in ogni direzione dell'appartamento, con salti sui mobili, sui divani, sui letti, sulle finestre. Finché il gatto è piccolo, tutto è tollerato. La situazione cambia quando diviene adulto. Sarà quindi necessario adottare degli accorgimenti in casa per una migliore convivenza con i nostri animaletti. Sarà opportuno trascorrere qualche ora in loro compagnia. Il rapporto deve essere basato sul gioco e su contatti fisici. I giochi devono permettere al gattino di svolgere un'attività di caccia e devono possedere le caratteristiche delle prede. Meglio non far giocare il gattino con le mani o con i piedi, in quanto in futuro potranno trasformarsi in prede e, come tali, essere oggetto di graffi e di morsi. Per quanto riguarda il cibo, è bene collocarlo nell'abitazione in due o più punti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: visti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: I'm tired in the gutter and all I feel is pain. I don't know why you left me.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Made a six-figure deal, should have

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: Life falling down again.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.